0: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi. Anina pure prima di lei spariva.
1: Il so ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere.

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Clermont.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.